0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Musica grande.

0: Night shift.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta, la musica grande.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: alza. Radio
1: Alta. La musica grande.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Yesterday. Anni 70.
3: Alta Play.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro,
1: la sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe,
1: la più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue, pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe, rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 8:01.
1: La musica grande.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, i brani iconici degli anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
8: Radio Alta. Alta Play.
9: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Grave incidente sul lavoro. Incidente sul lavoro in un deposito edile di Martinengo nella zona di via Pinetti. È accaduto attorno alle 10.40 in un'area industriale recentemente acquisita da un'azienda che opera nel noleggio di gru per cantieri edili. Lo spazio in cui è avvenuto l'incidente è destinato a diventare un deposito per i mezzi che l'impresa noleggia. Un operaio di 39 anni è stato colpito dal pezzo di una gru che si è staccato improvvisamente. L'uomo stava operando su un container in cui era presente una gru smontata. Per cause ancora in fase di accertamento, un pezzo si è staccato colpendo l'uomo che si trovava con altri tre colleghi al petto e al ventre. Il 39enne è stato subito soccorso dagli altri operai. Sul posto sono giunti un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, la TS e la polizia locale di Martinengo. L'operaio, residente a Filago, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non ha mai perso coscienza, ma le sue condizioni sono serie. Prende il via domani alla SST Papa Giovanni il programma regionale per lo screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggior rischio. I dettagli. La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata, in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia. Com'è andata la cena in piazza di ieri sera, un altro degli appuntamenti comunitari più attesi in occasione dei festeggiamenti per Borgo Santa Cruz?

0: Caterina.
1: Il forte senso di comunità che da sempre avvolge le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione dell'Addolorata ha trovato la sua massima espressione nella tradizionale cena allestita sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina. Un appuntamento ormai storico e da giorni completamente sold out, capace di richiamare quasi 400 persone tra residenti del quartiere, numerose famiglie e visitatori giunti da fuori provincia.
2: Nasco in via Borgo Santa Caterina, angolo Celestini, e venivo da piccolina con i miei genitori e non ho mai smesso di partecipare a queste celebrazioni per la messa, per la benedizione, e poi sono bellissime queste cose, mi sento un po' più bambina e niente, è bello.
3: Ma mi piace l'appartenenza, questa convivialità, questo sentirsi vicini tutti insieme.
4: Perché ho sposato l'Antonella bergamasca e da quando si è sposati, che sono 20 anni, ogni anno noi veniamo alla celebrazione dell'apparizione della Madonna in questo santuario.
5: È la sua proprietà, i fuochi d'artificio, vero?
6: Sì, è una società che amministro, di proprietà della famiglia di mia moglie Secondi, offre l'uso di questo terreno incondizionatamente e per sempre.
1: Grazie all'impeccabile lavoro di decine di volontari, le lunghe tavolate hanno trasformato lo spazio antistante la chiesa in un grande salotto a cielo aperto. Tra i presenti si sono rivisti volti noti della vita cittadina, a partire dall'assessore Ferruccio Rota in rappresentanza della giunta comunale. I festeggiamenti per il 424esimo anniversario dell'apparizione, iniziati lo scorso 8 agosto, entrano ora nel vivo con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi. Per la serata di oggi è previsto uno dei momenti più attesi: alle 20:30 nei pressi di Piazzale Goisis si terrà l'esibizione del corpo musicale di Palazzago, a cui seguirà alle 21 lo spettacolo pirotecnico offerto dall'Atalanta in collaborazione con la società La Quercia. La viabilità subirà modifiche con la chiusura al traffico del tratto compreso tra la circonvallazione delle valli e l'intersezione con Viale Giulio Cesare. Ad accompagnare la festa ci saranno anche le storiche bancarelle allestite dietro il santuario, in attesa della solenne messa di domani alle 17:30, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.
0: Il pericolo rappresentato dal gioco illegale online. Molti siti oscurati, ma non finisce lì. Sentiamo Paola Abrate.
1: La propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi nella possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco.
7: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
9: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi.

0: dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday.

i Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Il nostro posto speciale da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48 da Franco Seriate in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Radio Alt.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 9:59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Grave incidente sul lavoro. Incidente sul lavoro in un deposito edile di Martinengo nella zona di via Pinetti. È accaduto attorno alle 10:40 in un'area industriale recentemente acquisita da un'azienda che opera nel noleggio di gru per cantieri edili. Lo spazio in cui è avvenuto l'incidente è destinato a diventare un deposito per i mezzi che l'impresa noleggia. Un operaio di 39 anni è stato colpito dal pezzo di una gru che si è staccato improvvisamente. L'uomo stava operando su un container in cui era presente una gru smontata. Per cause ancora in fase di accertamento, un pezzo si è staccato colpendo l'uomo, che si trovava con altri 3 colleghi al petto e al ventre. Il 39enne è stato subito soccorso dagli altri operai. Sul posto sono giunti un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, la TS e la polizia locale di Martinengo. L'operaio, residente a Filago, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non ha mai perso coscienza, ma le sue condizioni sono serie. Prende il via domani alla SST Papa Giovanni il programma regionale per lo screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggior rischio. I dettagli. La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata, in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio senza mezzo di contrasto in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia. Com'è andata la cena in piazza di ieri sera, un altro degli appuntamenti comunitari più attesi in occasione dei festeggiamenti per Borgo Santa Caterina?
2: Il forte senso di comunità che da sempre avvolge le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione dell'Addolorata ha trovato la sua massima espressione nella tradizionale cena allestita sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina. Un appuntamento ormai storico e da giorni completamente sold out, capace di richiamare quasi 400 persone tra residenti del quartiere, numerose famiglie e visitatori giunti da fuori provincia.
3: Nasco in via Borgo Santa Caterina, angolo Celestini, e venivo da piccolina con i miei genitori e non ho mai smesso di partecipare a queste celebrazioni per la messa, per la benedizione, e poi sono bellissime queste cose, mi sento un po' più bambina e niente, è bello.
4: Ma mi piace l'appartenenza, questa convivialità, questo sentirsi vicini tutti insieme.
5: Perché ho sposato l'Antonella bergamasca e da quando si è sposati, che sono 20 anni, ogni anno noi veniamo alla celebrazione dell'apparizione della Madonna in questo santuario.
6: È la sua proprietà, i fuochi d'artificio, vero?
7: Sì, è una società che amministro, di proprietà della famiglia di mia moglie Secondi. Offre l'uso di questo terreno incondizionatamente e per sempre.
2: Grazie all'impeccabile lavoro di decine di volontari, le lunghe tavolate hanno trasformato lo spazio antistante la chiesa in un grande salotto a cielo aperto. Tra i presenti si sono rivisti volti noti della vita cittadina, a partire dall'assessore Ferruccio Rota in rappresentanza della giunta comunale. I festeggiamenti per il 424esimo anniversario dell'apparizione, iniziati lo scorso 8 agosto, entrano ora nel vivo con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi. Per la serata di oggi è previsto uno dei momenti più attesi: alle 20:30 nei pressi di Piazzale Goisis si terrà l'esibizione del corpo musicale di Palazzago, a cui seguirà alle 21 lo spettacolo pirotecnico offerto dall'Atalanta in collaborazione con la società La Quercia. La viabilità subirà modifiche con la chiusura al traffico del tratto compreso tra la circonvallazione delle Valli e l'intersezione con Viale Giulio Cesare. Ad accompagnare la festa ci saranno anche le storiche bancarelle allestite dietro il santuario, in attesa della solenne messa di domani alle 17:30, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.
1: Il pericolo rappresentato dal gioco illegale online. Molti siti oscurati, ma non finisce lì. Sentiamo Paola Abrate.
2: La propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi, la possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
9: Maxi formato, extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
10: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: The Play Yesterday.

0: Yesterday.
1: Suono 70.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non c'è.

0: musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran, alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha

provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina, rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni IEL 3P, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane, nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città. Ma nessuna pista viene esclusa. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play.
5: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
7: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Grave incidente sul lavoro. Incidente sul lavoro in un deposito edile di Martinengo nella zona di via Pinetti. È accaduto attorno alle 10:40 in un'area industriale recentemente acquisita da un'azienda che opera nel noleggio di Gruper cantieri edili. Lo spazio in cui è avvenuto l'incidente è destinato a diventare un deposito per i mezzi che l'impresa noleggia. Un operaio di 39 anni è stato colpito dal pezzo di una gru che si è staccato improvvisamente. L'uomo stava operando su un container in cui era presente una gru smontata. Per cause ancora in fase di accertamento, un pezzo si è staccato colpendo l'uomo che si trovava con altri 3 colleghi al petto e al ventre. Il 39enne è stato subito soccorso dagli altri operai. Sul posto sono giunti un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, la TS e la polizia locale di Martinengo. L'operaio, residente a Filago, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non ha mai perso coscienza, ma le sue condizioni sono serie. Prende il via domani alla SST Papa Giovanni il programma regionale per lo screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggior rischio. I dettagli. La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia. Com'è andata la cena in piazza di ieri sera, un altro degli appuntamenti comunitari più attesi in occasione dei festeggiamenti per Borgo Santa Caterina?
2: Il forte senso di comunità che da sempre avvolge le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione dell'Addolorata ha trovato la sua massima espressione nella tradizionale cena allestita sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina. Un appuntamento ormai storico e da giorni completamente sold out, capace di richiamare quasi 400 persone tra residenti del quartiere, numerose famiglie e visitatori giunti da fuori provincia.
3: Nasco in via Borgo Santa Caterina, angolo Celestini, e venivo da piccolina con i miei genitori e non ho mai smesso di partecipare a queste celebrazioni per la messa, per la benedizione, e poi sono bellissime queste cose, mi sento un po' più bambina e niente, è bello.
4: Ma mi piace l'appartenenza, questa convivialità, questo sentirsi vicini tutti insieme.
5: Perché ho sposato l'Antonella bergamasca e da quando si è sposati, che sono 20 anni, ogni anno noi veniamo alla celebrazione dell'apparizione della Madonna in questo santuario.
6: È la sua proprietà, i fuochi d'artificio, vero?
7: Sì, è una società che amministro, di proprietà della famiglia di mia moglie Secondi. Offre l'uso di questo terreno incondizionatamente e per sempre.
2: Grazie all'impeccabile lavoro di decine di volontari, le lunghe tavolate hanno trasformato lo spazio antistante la chiesa in un grande salotto a cielo aperto. Tra i presenti si sono rivisti volti noti della vita cittadina, a partire dall'assessore Ferruccio Rota in rappresentanza della giunta comunale. I festeggiamenti per il 424esimo anniversario dell'apparizione, iniziati lo scorso 8 agosto, entrano ora nel vivo con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi. Per la serata di oggi è previsto uno dei momenti più attesi. Alle 20:30, nei pressi di Piazzale Goisis, si terrà l'esibizione del corpo musicale di Palazzago, a cui seguirà alle 21 lo spettacolo pirotecnico, offerto dall'Atalanta in collaborazione con la società La Quercia. La viabilità subirà modifiche con la chiusura al traffico del tratto compreso tra la circonvallazione delle valli e l'intersezione con Viale Giulio Cesare. Ad accompagnare la festa ci saranno anche le storiche bancarelle allestite dietro il santuario, in attesa della solenne messa di domani alle 17:30, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.
1: Il pericolo rappresentato dal gioco illegale online. Molti siti oscurati, ma non finisce lì. Sentiamo Paola Abrate.
2: La propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi, la possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
10: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchina e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le operazioni di commercio marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto. E oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. Il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi, i costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
7: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
8: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
9: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
10: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
7: Anche al mercato?
10: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
11: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
8: Alti, prezzi alti.
7: Anche al mercato?
8: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
6: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta.

Akahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: ogni giorno. Difficile rispettare i 3 metri quadri a persona anche dentro la casa circondariale di Bergamo. La testimonianza di un ex detenuto che racconta le tensioni quotidiane, aggressioni, tentativi di evasione e autolesionismo. Stanze in affitto a studenti, prezzi cresciuti dell'8% in un anno. L'offerta cala di oltre il 27%, mentre le richieste sono incrementate del 5%. Bergamo al quinto posto della classifica delle città più care. Nel 2025 era all'11°. Festa dell'apparizione dell'addolorata, ieri i fuochi, oggi la processione, ieri lo spettacolo pirotecnico con 20.000 presenze. Si celebra al santuario di Borgo Santa Caterina il 424° anniversario del miracolo. Alle 17.30 la messa solenne presieduta dal vescovo, alle 20 vespri e a seguire la processione guidata da Monsignor Beschi. Atalanta, bagno di folla a Zingonia, ha presentato anche Christensen, allenamento a porte aperte, da tutto esaurito ieri pomeriggio al centro Bortolotti, dove prima della seduta è stato presentato alla stampa anche il nuovo difensore danese proveniente dall'Udinese, accompagnato dal direttore sportivo Giuncoli. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale un focus sul carcere di Bergamo, la casa circondariale con numeri da record. Si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Dunque, in una cella anche in 6 le tensioni sono all'ordine del giorno, anche più di un allarme al giorno. Sentiamo la testimonianza di un ex detenuto.
1: 20 ore su 24 si è chiusi in cella. Se una persona sta in piedi, le altre due devono per forza stare o a letto o sedute su uno sgabello. Per cui è dura. Io dico sempre che bisogna ammazzare il tempo, altrimenti il tempo ammazza te. Quando si dice che una persona è in carcere, si dice è al fresco, perché effettivamente in carcere 9 mesi su 12 fa veramente freddo e si dorme su materassi di spugna, completamente pieni di umidità, dorme anche vestiti con 3-4 coperte, anche perché c'è la regola non scritta che le finestre vadano sempre aperte per il ricambio dell'aria. L'altro grosso problema è il caldo. Per 3 mesi l'anno si soffoca letteralmente in cella, e chi può permetterselo si compra un piccolo ventilatore a corrente, che diventa comunque inevitabilmente anche quello oggetto di scontro, e diventa anche difficile uscire all'aria, perché l'aria sono cubicoli di cemento in cui si cammina sull'asfalto. Per cui, diciamo, il caldo fa da detonatore a tutti quei malumori, a tutti quei malesseri. Il sovraffollamento è indubbiamente il male peggiore, la causa principale di tutto ciò che di brutto può avvenire in un carcere, in una cella di 2, sia in 3, in una cella di 4, sia in 6, in una cella di 6, sia in 9. Quindi già condividere gli spazi è impossibile, utilizzare il bagno a volte si litiga anche solo per poter utilizzare il bagno. Il sovraffollamento lo si vede in ogni istante della giornata, dalla mancanza di frutta o pane la mattina alla impossibilità di trovare magari il telefono libero per chiamare i propri cari, a impossibilità di poter accedere magari a un corso o a scuola, alla mancanza di guardie. E io ricordo nel periodo in cui sono stato io, c'erano dei giorni in cui le guardie suonavano l'allarme anche 6-7 volte al giorno. E qualsiasi cosa, qualsiasi fastidio si tramuta inevitabilmente in uno scontro verbale, poi fisico e a volte addirittura in una rivolta. Nel periodo in cui sono stato io era all'ordine del giorno che qualcuno incendiasse dei materassi o cercasse di evadere, e questo stato di allarme crea ovviamente una chiusura, per cui genera ulteriori malumori, ulteriori tensioni.
0: E ci colleghiamo con Gino Gelmi, vicepresidente dell'Associazione Carcere Territorio. Buongiorno Gelmi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Beh, tante parole abbiamo detto e raccontato del carcere, ma meglio della testimonianza di questo detenuto penso che non potevamo offrire per davvero comprendere quello che succede all'interno della casa circondariale Don Fausto Resmini. Cosa si può fare? Cosa può fare un'associazione come Carcere Territorio?
2: La premessa che hai fatto tu e la testimonianza del detenuto sono una perfetta descrizione di ciò che avviene nel carcere di Bergamo. Noi come associazione da tempo sosteniamo che la possibilità di combattere il sovraffollamento sta nel potenziamento dei percorsi di reinserimento attraverso l'utilizzo delle misure alternative. Il problema cos'è? Che c'è una politica oggi giudiziaria che ha incrementato i reati e quindi le prospettive di ingresso potenziate, e dall'altro lato, mi riferisco in particolare al provvedimento sui minori, che è veramente drammatico. E poi ci sono alcuni provvedimenti annuncio, come quelli sui tossicodipendenti, dove il ministro Nordio ha dichiarato la possibilità che 10.000 detenuti con problemi di dipendenza possano uscire dal carcere, quando il finanziamento a sostegno di questo provvedimento sacrosanto permette la realizzazione di 500 progetti a fronte dei 10.000 dichiarati. Quindi ovviamente siamo in una situazione dove le politiche generali non vanno, a volte noi abbiamo l'impressione che tentiamo di svuotare il mare con un cucchiaino, per usare un'immagine, no? Il problema poi di Bergamo specifico è che i due meccanismi per realizzare i progetti di reinserimento e quindi di uscita dal carcere vedono da un lato la fissazione delle udienze della magistratura di sorveglianza molto rarefatte, tant'è vero che le udienze attualmente fissate sono fine settembre-ottobre. E poi nel caso specifico di Bergamo anche l'altro provvedimento, che sono gli articoli 21, di fatto c'è un vuoto dirigenziale e una precedente gestione che le ha sostanzialmente azzerati. Ora il problema quale diventa? Che fuori noi abbiamo lavorato per potenziare le opportunità, sia alloggiative che lavorative. Ma attualmente, se non si sbloccano questi due imbuti, no? Colli d'imbuto, ovviamente non riusciamo a garantire l'uscita di persone che ne hanno i requisiti ovviamente giuridici e quindi non contribuiamo a affrontare il tema del sovraffollamento, che oggi, vi faccio una battuta finale, viene affrontato semplicemente riconoscendo a chi ha vissuto il sovraffollamento uno sconto di qualche giorno di pena, perché l'Unione Europea ha imposto questo tipo di provvedimento. Veramente siamo alle barzellette, insomma, cioè nel senso che o si fanno dei provvedimenti più radicali, tipo quello annunciato ma non realizzato sui tossicodipendenti, sia la possibilità che le misure alternative diventano veramente la prospettiva importante per il recupero di queste persone.
3: Grazie a Gino Gelmi per questo intervento nel telegiornale, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buon lavoro e buona estate a tutti.
3: E cambiamo argomento, parliamo del prezzo delle stanze singole in affitto sul territorio bergamasco, costi che sono in aumento di quasi l'8%, anzi di più dell'8% in un anno.
0: Sempre più richieste e allo stesso tempo sempre più costose, si riassume così la paralisi del mercato delle stanze singole a Bergamo, proprio mentre il nuovo anno accademico è ormai alle porte. Nel capoluogo robico l'affitto mensile registra un incremento dell'8%, passando dai 466 euro dell'anno scorso agli attuali 504. Un rincaro deciso che spinge la città fino alla quinta posizione nazionale, tra le più care per gli studenti fuori sede, facendole scalare ben 6 gradini rispetto all'11° posto di 12 mesi fa. A pesare sull'impennata dei prezzi è la forte stretta sugli alloggi disponibili. L'offerta in città crolla infatti del 27%, mentre le richieste di studenti e giovani lavoratori continuano a salire del 5%. Si tratta di una traiettoria di lungo periodo confermata dai dati degli ultimi 6 anni, nei quali i canoni complessivi sono aumentati del 20%, passando dai 409 euro mensili del 2020 fino ai picchi registrati nell'ultima rilevazione. La fotografia scattata dal report di immobiliare.it mostra un'Italia che viaggia a velocità opposte. Se a livello nazionale si rileva una flessione media dei prezzi del 6%, spinta dal rallentamento di grandi mercati ormai saturi come Milano o Bologna, Bergamo condivide la spinta al rialzo solo con poche altre piazze. È il caso di Roma, dove i canoni salgono del 7%, o di centri come Pescara, in cima agli aumenti con un balzo del 29%. All'estremo opposto della graduatoria, la stabilità premia invece i poli più accessibili della penisola, con realtà come Chieti, che mantengono i canoni più bassi del paese, fermi a 260 euro mensili.
3: Prende il via la SST Papa Giovanni, il programma regionale di screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggiore rischio.
4: La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SS

0: il centro antifumo, oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia.
1: C'è grande fermento nel cuore di Bergamo, dove negli spazi del Balzer Globex diurno in abbandono da troppo tempo sono partiti i preparativi per la nuova gestione. A prendere in mano la location di Piazza Dante saranno Paolo e Francesco Battaglia del gruppo Costez, punto di riferimento dell'intrattenimento e della nightlife tra le province di Bergamo e di Brescia. Il progetto punterà su un format completo che unisce ristorazione, cocktail bar, intrattenimento serale con musica dal vivo. Sebbene il nome definitivo i dettagli del concept restino ancora top secret, l'apertura ufficiale prevista per l'autunno di quest'anno, con l'obiettivo di trasformare l'area di Piazza Dante in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna e il tempo libero. Oggi il 424esimo anniversario dell'apparizione della Madonna Addolorata nel Borgo d'Oro, stasera alle 17.30 la messa solenne presieduta dal Vescovo e alle 20 i Vespri, a seguire la processione guidata da Monsignor Francesco Beschi.
2: Bellezza, emozione, tutto. Scusate per il mio italiano,
3: È per me la prima volta che vedo uno spettacolo del genere, molto bello. Complimenti.
4: Molto bello, affascinante come tutti gli anni. È sempre un piacere venire a visitare questa manifestazione.
5: Colori bellissimi, bella giornata, tanta gente.
6: I fuochi sono tutti un po' ridotti per le spese, invece qua in città si sono allargati.
7: Molto molto bello, colori luccicanti, i bambini si sono divertiti tantissimo, è la prima volta che tra l'altro che li portavo, per cui è stata una bella serata, un bello spettacolo, sì.

0: Poco meno di un migliaio di tifosi ha riempito il centro Bortolotti di Zingonia per caricare l'Atalanta in vista della prima partita ufficiale della stagione in programma giovedì sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo contro gli israeliani del Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. L'allenamento nel tardo pomeriggio di ieri, diretto dall'allenatore Maurizio Sarri, si è infatti tenuto a porte aperte per il pubblico per volere della dirigenza presente a bordo campo con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Subito presente sul terreno di gioco l'ultimo acquisto dell'Atalanta, il 24enne difensore danese Christensen. A margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo Giuntoli ha fatto il punto sul calciomercato nero-azzurro 2 settimane dalla chiusura. Sentiamo le sue parole.
1: C'è stata una roba molto repentina dovuta al fatto che Gin City ci ha chiesto ripetutamente di andare. Non potevamo, come ho già detto, non accontentarlo con tutto quello che ha fatto per questo club e quello che ha rappresentato. Abbiamo investito su un ragazzo molto giovane, 11 anni in meno, pensiamo che possa fare molto bene, anche perché comunque noi pensiamo che quando un calciatore gioca tanto a tre, gioca uomo, stimola la tattica individuale. Dopo abbiamo un grande maestro come Sarri che sicuramente riuscirà, come gli altri ragazzi dell'Atalanta, a metterlo nella condizione migliore per poter giocare anche a 4. Questa è stata la nostra intenzione. Per aprire un cappello sul futuro, visto che manca poco alla fine del mercato, vogliamo essere reattivi come siamo stati fino adesso, attenti ad ogni situazione che possa capitare corretta, perché vogliamo cominciare un percorso e vogliamo farlo nel migliore dei modi, anche se pensiamo che il lavoro vero venga fatto durante la settimana dall'allenatore e dallo staff.

0: staff molto bene. Pensiamo che ci voglia ancora del tempo per mettere a posto un po' di cose, anche se siamo molto contenti di come sta andando, e chiediamo tempo e pazienza al nostro pubblico e al nostro popolo.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone mercoledì sulla Lombardia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, con clima ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari. Tuttavia in serata i settori montuosi risentiranno della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco. Andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà su Bergamo. Una giornata di mercoledì ampiamente soleggiata, con clima caldo, temperatura massima attorno ai 30-33 gradi. In serata qualche fenomeno si potrà sviluppare principalmente sulle Europe, e sarà il preludio di un peggioramento più organizzato, atteso giovedì, quando correnti fresche oceaniche lambiranno il territorio, comportando non solo un aumento della nuvolosità, ma anche la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderato forte intensità, associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Avremo un conseguente contenuto calo delle temperature. Una fase di instabilità che si protrarrà anche nel corso dei prossimi giorni, soprattutto nella giornata di venerdì, ma anche in vista del weekend e nella nuova settimana. Si starà meglio nella notte all'alba, con minime anche localmente sotto i 20 gradi, i valori massimi saranno in diminuzione sotto i 30 gradi. Per il momento è tutto, ma considerata la situazione, vi invito a restare aggiornati sulla nostra app Trebi Meteo. Andiamo verso Sanfermo, incontriamo il sindaco Luciano Trapletti. Ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, interventi di messa in sicurezza della ciclabile, appunto del tratto di Monaco-Milano, grazie ad un intervento finanziario insomma importante.
2: Sì, è in corso l'opera che facciamo conto di terminare ed inaugurare col prossimo autunno, grazie ai fondi della montagna di regione attraverso la Punta Montana. Questo contributo di 500.000 euro a fondo perduto ha potuto consentire al nostro comune, insieme al comune di Borgo, di realizzare questa messa in sicurezza del tratto della ciclo pedonale della Monaco Milano.
1: E questo appunto è tra l'altro che insomma un intervento, un'opera particolarmente attesa.
2: Assolutamente sì, che si inserisce appunto in questo ben più ampio progetto che chiaramente sostiene la mobilità di attraverso appunto le biciclette, e questo chiaramente è un intervento molto importante che chiaramente non avremmo potuto sostenere con le nostre forze se non ci fossero stati i contributi degli enti superiori.
1: Altri contributi importanti per un'altra questione altrettanto insomma importante, prioritaria per il comune, contro i dissesti idrogeologici in alcune zone del paese.
2: Sì, anche qui grazie a un progetto fatto alcuni anni fa siamo stati finanziati per 665.000 euro su un intervento per la messa in sicurezza idrogeologica della zona della Valzella, una zona molto critica soprattutto quando a seguito dell'alluvione del 2016 fu davvero una zona colpita fortemente. Grazie a questo contributo di Regione Lombardia, terminato l'intervento appunto sulla Monaco Milano, andremo in gara entro fine anno in modo tale da poter appaltare i lavori e fare quest'ulteriore opera con l'inizio del nuovo anno 2027, per cui chiuso un cantiere ne apriamo un altro, e anche questo grazie al contributo ricevuto, dei quali l'intervento si stima sotto circa 765.000 euro, di cui 665 di finanziamento a fondo perduto e 100.000 ce ne mettiamo come comune da casse nostre.
1: Senta, una lista insomma di eventi in programma in questo periodo e anche poi a settembre a Berzo.
2: Sì, diciamo che si cerca di mantenere sempre viva la comunità anche con iniziative di coinvolgimento ludico, ricreative, anche culturali e quant'altro, per cui appena terminate tutte quelle che sono state le sagre, le feste patronali, San Rocco e quant'altro, ci apprestiamo il prossimo fine settimana con la festa in Contrada, il Canton di Sopra, grazie anche al nostro gruppo Alpini per la collaborazione di sempre, e quest'anno anche il ricavato e l'utile di questa sagra andrà in favore del progetto della nuova casa di Endine. Avremo anche l'onore di avere tra di noi sabato sera il presidente Sonzogni, e chiaramente anche questo è un ulteriore progetto importante, sovracomunale, nel quale ci crediamo molto, sia come singolo gruppo, ma come gruppo Alpini, anche come ambito dei comuni, dei quali abbiamo anche destinato come ambito Valle Cavallina 225.000 euro per questo progetto.
1: Grazie a Luciano Trapletti, sindaco di Berzo Sanfermo, per essere stato con noi. Un saluto a lei e ai suoi cittadini.
2: Grazie a voi sempre per l'ospitalità e l'invito. Buona giornata.
1: Ed ora gli altri eventi in programma in questo periodo sul nostro territorio.
3: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia.
4: Martedì 18 agosto alle 19 prende il via la nuova edizione della Festa Bikers, che fino al 23 agosto animerà l'area industriale di Via Padagna a Cologno Serio. Mercoledì 19 agosto alle 20.30 l'auditorium del Seminarino di Città Alta è protagonista all'opera lirica con una rilettura dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Giovedì 20 agosto dalle 21.15 torna in diverse sedi della provincia bergamasca la rassegna Il Grande Sentiero, che esplora il rapporto tra essere umano e ambiente. Venerdì 21 agosto dalle 19 si rinnova l'appuntamento gastronomico con la Sagra degli Scarpinocci, che anima il Pala Don Bosco di Parre fino a domenica 23 agosto. Alle 21.15 presso il Castello di Ubiale Clanez è in programma Poesia e rifare il mondo, un percorso poetico su Padre Turoldo all'interno della rassegna di Desidera. Sabato 22 agosto dalle 20.45 Chorus Life ospita il Festival Internazionale del Folklore con i gruppi provenienti da Serbia, Perù, Georgia e Paraguay. A Clusone, sempre alle 20.45, presso la Chiesa della Beata Vergine del Paradiso, va in scena un nuovo appuntamento di Musica Mirabilis con il concerto della formazione La Fenice. Domenica 23 agosto alle 10 è in programma Intorno al Baluardo di Sant'Alessandro, una visita guidata alla scoperta della cannoniera di San Giovanni. Alle 16 il cortile del Palazzo Comunale di Castelrozzone fa da cornice allo spettacolo Tre Marziani, una vedova e Gioppino, per la rassegna Le Terre dei Burattini.
1: È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie di averci seguito fin qui. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.

0: redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
1: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: In apertura del telegiornale un focus sul carcere di Bergamo, la casa circondariale con numeri da record. Si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'Osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Dunque, in una cella anche in 6 le tensioni sono all'ordine del giorno, anche più di un allarme al giorno. Sentiamo la testimonianza di un ex detenuto.
2: 20 ore su 24 si è chiusi in cella. Se una persona sta in piedi, le altre due devono per forza stare o a letto o sedute su uno sgabello. Per cui è dura. Io dico sempre che bisogna ammazzare il tempo, altrimenti il tempo ammazza te. Quando si dice che una persona è in carcere, si dice è al fresco, perché effettivamente in carcere 9 mesi su 12 fa veramente freddo e si dorme su materassi di spugna, completamente pieni di umidità, dorme anche vestiti con 3-4 coperte, anche perché c'è la regola non scritta che le finestre vadano sempre aperte per il ricambio dell'aria. L'altro grosso problema è il caldo. Per 3 mesi l'anno si soffoca letteralmente in cella, e chi può permetterselo si compra un piccolo ventilatore a corrente, che diventa comunque inevitabilmente anche quello oggetto di scontro, e diventa anche difficile uscire all'aria, perché l'aria sono cubicoli di cemento e in cui si cammina sull'asfalto. Per cui diciamo, il caldo fa da detonatore a tutti quei malumori, a tutti quei malesseri. Il sovraffollamento è indubbiamente il male peggiore, la causa principale di tutto ciò che di brutto può avvenire in un carcere. In una cella di 2 sia in 3, in una cella di 4 sia in 6, in una cella di 6 sia in 9. Quindi già condividere gli spazi è impossibile. Utilizzare il bagno, a volte si litiga anche solo per poter utilizzare il bagno. Il sovraffollamento lo si vede in ogni istante della giornata, dalla mancanza di frutta o pane la mattina alla impossibilità di trovare magari il telefono libero per chiamare i propri cari, impossibilità di poter accedere magari a un corso, a scuola, alla mancanza di guardie. E io ricordo nel periodo in cui sono stato io, c'erano dei giorni in cui le guardie suonavano l'allarme anche 6-7 volte al giorno. E qualsiasi cosa, qualsiasi fastidio si tramuta inevitabilmente in uno scontro verbale, poi fisico, e a volte addirittura in una rivolta. Nel periodo in cui sono stato io era all'ordine del giorno che qualcuno incendiasse dei materassi o cercasse di evadere, e questo stato di allarme crea ovviamente una chiusura, per cui genera ulteriori malumori, ulteriori tensioni.
1: Parliamo del prezzo delle stanze singole in affitto sul territorio bergamasco, costi che sono in aumento di quasi l'8%, anzi di più dell'8% in un anno.
3: Sempre più richieste e allo stesso tempo sempre più costose, si riassume così la paralisi del mercato delle stanze singole a Bergamo, proprio mentre il nuovo anno accademico è ormai alle porte. Nel capoluogo orobico l'affitto mensile registra un incremento dell'8%, passando dai 466 euro dell'anno scorso agli attuali 504. Un rincaro deciso che spinge la città fino alla quinta posizione nazionale, tra le più care per gli studenti fuori sede, facendole scalare ben 6 gradini rispetto all'11° posto di 12 mesi fa. A pesare sull'impennata dei prezzi è la forte stretta sugli alloggi disponibili. L'offerta in città crolla infatti del 27%, e le richieste di studenti e giovani lavoratori continuano a salire del 5%. Si tratta di una traiettoria di lungo periodo confermata dai dati degli ultimi 6 anni, nei quali i canoni complessivi sono aumentati del 20%, passando dai 409 euro mensili del 2020 fino ai picchi registrati nell'ultima rilevazione. La fotografia scattata dal report di immobiliare.it mostra un'Italia che viaggia a velocità opposte. Se a livello nazionale si rileva una flessione media dei prezzi del 6%, spinta dal rallentamento di grandi mercati ormai saturi come Milano o Bologna, Bergamo condivide la spinta al rialzo solo con poche altre piazze. È il caso di Roma, dove i canoni salgono del 7%, o di centri come Pescara, in cima agli aumenti con un balzo del 29%. All'estremo opposto della graduatoria, la stabilità premia invece i poli più accessibili della penisola, con realtà come Chieti, che mantengono i canoni più bassi del paese, fermi a 260 euro mensili.
1: Prende il via la SST Papa Giovanni, il programma regionale di screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggiore rischio.
4: La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Carica ragazzi, questo era lo striscione esposto a Zingonia, allenamento a porte aperte, qualcuno ha detto è stato un piacere, eccolo qua che la regia tempestivamente, Maurizio Corriga e Claudio Castelli lo stanno proponendo, a porte aperte verso la Poel e verso anche il primo appuntamento con il campionato domenica sera. Gigi Riva, il nostro scrittore, giornalista dal suo eremo privilegiato di Sant'Arcangelo di Romagna. Innanzitutto benvenuto Gigi. Un saluto.
6: Ben trovato e buona continuazione a tutti, e già che ci sono in vista di Sant'Alessandro, buona festa e buona Atalanta.
5: Io poi non ho nemmeno salutato i nostri cari radio telespettatori, coloro che ci seguono anche dalle frequenze di Radio Alta, però mi è piaciuto iniziare con questa foto che trovate sia sull'Eco di Bergamo sia all'interno del sito ecodibergamo.it. Carica ragazzi, tu sei uno scrittore, Gigi, affermato, conosciuto in tutto il mondo.
6: Adesso non esageriamo.
5: Vabbè, dai, mi sono allargato un po', sarà l'atmosfera ferragostana. Cosa può significare per te?
6: Ma sai, significa c'è una grande attesa, no? Forse superiore a quella degli altri anni, perché negli altri anni sapevamo cosa trovarci, persino l'anno scorso, se vuoi, anche se se n'era andato il gasp, c'era una sorta di continuità almeno nelle idee di gioco, e dicevamo che era arrivato, diciamo così, un suo allievo, mentre quest'anno c'è l'incognita che porta a tutte le rivoluzioni. Allora, va bene, sprecare la parola rivoluzione per il calcio forse è addirittura eccessivo, ma per intenderci, qui c'è una rivoluzione nel modo di giocare sicuramente, e quindi, come tutte le rivoluzioni, portano in sé l'attesa, siamo all'alba di qualcosa di nuovo e dobbiamo capire se dopo l'alba spunta un bel sole piuttosto che arriva una grandine, eccetera eccetera.
5: Anche vediamo perché... intanto Antonio Percassi che va a ricevere gli applausi dei mille tifosi presenti, con Luca Percassi, con Giuntoli, eccetera eccetera. Però quest'oggi a pagina 38 dell'Eco di Bergamo Luca Bonzanni ha intervistato Gigi, l'ultimo acquisto a Tarantino,
6: sì,
5: vale a dire questo granatiere danese Christensen. Atalanta, un grande club, l'ho scelta anche per Sarri. Io credo che il titolo sia veramente molto molto azzeccato, che voglio ripetere anche a coloro che stanno pranzando in questo momento. Buon appetito. Atalanta, un grande club, l'ho scelta anche per Sarri. Non ti sfuggono questi due concetti, Gigi, credo?
6: No, non mi sfuggono. Il primo, diciamo così, che è una sorta di atto dovuto, nel senso che ci piaccia o no, noi siamo diventati un grande club. Frequentiamo regolarmente l'Europa, anche se quest'anno sarà un'Europa minore, siamo costantemente in cima alla classifica del campionato, sempre in coloro che giocano per l'Europa da 10 anni, il club è solido, il club sono 10 anni che fa plusvalenze, che ha i bilanci, che ha i conti in attivo, ha potenziato Zingonia. Certo, l'Atalanta è un grande club. Ecco, sulla seconda riga sono un po' meno entusiasta di te, perché ci mancava pure che dicesse che non è venuto per Sarri, voglio dire, no? Mi sembra, diciamo così, un atto dovuto nei confronti dell'allenatore che lo dovrà guidare. Dopodiché è evidente che, trattandosi di Sarri, che è uno che ha vinto, che si è procurato una meritatissima fama di allenatore che sa far giocare bene le squadre, che ha ottenuto dei successi molto importanti, è un omaggio, mi sarebbe stupito il contrario, e prendiamolo per quello che è.
5: Mentre indubbiamente
6: la prima riga è una certificazione di uno status.
5: Assolutamente. Se n'è andato invece Jim City, grazie, no, di cuore. C'è il saluto, arriva a un difensore e se ne va questo calciatore che per 10 anni ci ha deliziato.
6: Ma come si può non amare Jimmy? Cioè, è stato, guarda,
5: bravo.
6: Per me è stato persino, dico una cosa che sembra un'iperbole, ma ci credo.

0: alzato l'Europa League, no? Quindi questa è una parabola letteraria. Jim City non è un calciatore, è un personaggio di un libro.
1: Scriverai qualcosa su di lui? Hai scritto su Guccini recentemente, perché poi la regia ti segue sì, all'interno anche dei quotidiani o del quotidiano dove tra l'altro tu collabori domani, e ci regala questo, cioè il tuo ultimo contributo. Guccini, l'etica, sì, e la coerenza. Ecco, io lo dico, se volete andare a leggere Gigi Riva sul quotidiano domani, oppure ovviamente online. Per cui da Jim City a Francesco Guccini, sì, due personaggi. No,
0: sì, ho ripreso un'intervista che gli ho fatto 6 anni fa. Proprio perché siccome tutti tiravano per la giacchetta sto enorme cantautore, io, e in quell'intervista lui precisava bene con chi stava politicamente, no? Al di là di tutto quello, perché ormai, certo, quando muore qualcuno le morti sono diventano sempre un pretesto per tirare la giacchetta della persona che è morta alla propria parte politica. Ecco, ho messo dei puntini sulle i, chi vuole va a vedersi.
1: Va bene, andate a recuperare questo articolo. Intanto il DS Giuntoli, perché poi l'argomento, io delle volte non capisco, tu lì a Sant'Arcangelo, nella splendida Sant'Arcangelo, vai ad acquistare qualsiasi cosa anche se non ne hai la necessità, perché sembra quasi bulimico una parte del tifo atalantino, bisogna acquistare a tutti i costi.
0: Ma no, cioè lì si scontrano evidentemente due ragioni, no? Cioè, la ragione ovviamente quella prevalente è quella che poi alla fine è giusto che vinca, che è quella della società, che deve valutare per bene come spendere i suoi soldi, anche perché il mercato quest'anno ancora più che in altre stagioni è impazzito. E dopodiché c'è il cuore del tifoso che vorrebbe sempre di più, cioè, dopodiché ognuno, diciamo così, che è un gioco delle parti, no? È evidente che mancano due giocatori a questa rosa, è evidente che manca un attaccante e qualcuno che gioca sulla fascia e che sia capace di saltare l'uomo. Lo sappiamo, ma il problema è che lo sanno molto meglio di noi coloro che si occupano di queste cose. Quindi, come si dice a Milano, o felé fa il tomesté. Cioè,
1: vabbè, mi hai fatto sorridere, però sai che al tempo dei social alcuni concetti poi sono bellissimi, poi andremo a recuperarli, perché l'incipit è: io di calcio non me ne intendo, però vorrei dare un'indicazione, non capisco questo. Cioè Giuntoli ha detto: stiamo attenti a ogni situazione, cioè non è l'ultimo arrivato, ecco, che la regia tempestivamente sta proponendo l'articolo, lo vediamo meglio se volete.
0: No, è ovvio, cioè Ofelè fa il tomestè, cioè è chiaro che il mercato lo deve fare chi è capace di farlo, e i tifosi fanno il loro mestiere di tifosi, che pungolano per dire: dai, portateci qualche calciatore forte. Cioè, è evidente, cioè il tifoso vorrebbe Messi, quello di 10 anni fa, voglio dire, no? Cioè vorrebbe
1: Ronaldo, no, Messi e Ronaldo
0: Olise,
1: insieme.
0: Olise, visto uno che si è fatto anche del male. Cioè è chiaro, dopodiché è evidente che i conti si fanno alla fine, è evidente che noi quest'anno dobbiamo avere pazienza.
1: Pazienza l'ha detto anche Cesare Zapperi, un po' lo slogan, voi giornalisti sì, siete così, pazienza.
0: No, è la pazienza che si deve a una. L'ho detto, le rivoluzioni poi portano, le rivoluzioni si fanno in un minuto, e dopodiché bisogna avere pazienza. Io sono abbastanza stupito che. Guarda, ti dico la verità, io non amo il calcio d'agosto. Sono sempre stupito quando si riescono a fare delle conclusioni affrettate rispetto a partite che hanno pochissimo senso. Sì, potrai trarre delle indicazioni, ma il calcio d'agosto è di perciò bugiardo. Se tu lo paragoni alla vita di una persona, il calcio d'agosto è come l'adolescenza. Poi l'adolescenza è la stagione.
1: Poi tutto cambia.
0: Perché poi quando si fa sul serio, ci sono le squadre che hanno avuto bisogno di maturare, ci sono quelle che hanno innestato delle persone nuove. Cioè il calcio di settembre, ottobre, novembre è completamente diverso da questo.
1: Ecco, dunque, mi rincuora, anzi due tifosi, Omar Gentile e un collega, Andrea Iannotta, che saluto con tanto affetto. Loro sono tifosi.

0: tifosi della vecchia signora, conosci questa squadra di Torino?
1: Non mi piace.
0: Va bene, però loro mi scrivono e li ringrazio.
1: Glielo perdoniamo?
0: No, loro mi dicono, ma pensate che la squadra più blasonata in Italia, che aveva Zoff e Buffon tra i pali, cioè cito due miti se vogliamo del calcio italiano, si è ridotta ad acquistare ieri pomeriggio in prestito tal Vicario. Cioè confrontiamo anche la nostra realtà con le altre del calcio italiano, credo, anche perché poi Gigi ci sono dei conti economici che vanno rispettati, lo scrive anche Enrico Mazza, l'ha ripreso Roberto Belingheri, questo è l'articolo che trovate all'interno di Corner. Insomma, io certi mugugni francamente non li capisco, cioè
1: diamogli tempo, hai ragione. Cioè, allora, intanto però voglio dire una cosa: Vicario non è un cattivo portiere, eh? Attenzione, ha fatto il portiere al Tottenham, ha fatto anche piuttosto bene
0: voglio dire, il campionato inizia quando? Venerdì, sabato?
1: Sì, l'hanno dovuto prendere adesso perché
0: potevano prenderlo perché, anche domenica pomeriggio.
1: Ma ce ne sono otto che gli hanno detto di no, cioè alla Juventus, capisci? Quindi no, ma perché allora noi dobbiamo abituarci a dirci una cosa: il venire nel campionato italiano, mentre un tempo era l'apice di una carriera, no? Vado a giocare in Italia, era il sogno di tutti i calciatori. Oggi veniamo a, se va bene, terzi, quarti forse, no?
0: Bravo.
1: Perché prima uno vuole andare in Inghilterra, poi vuole andare in Spagna, poi non so se vuole andare in Germania piuttosto che da noi, e da ultimo va in Francia, anzi la Francia la mette per prima se magari lo prende il PSG, ma insomma in altri casi no. Quindi noi dobbiamo abituarci al fatto di sapere che o ci ricostruiamo come calcio, come immagine, come tutto, oppure, guarda, stamattina leggevo una statistica, perché non solo le nostre squadre sono indebitate, a parte l'Atalanta, e lì noi da questo punto di vista abbiamo vinto 10 scudetti negli ultimi 10 anni, no? Le squadre sono indebitate e c'è un numero di praticanti che scema di giorno in giorno. Guarda, stanno crescendo tutti gli sport. Ho letto una statistica stamattina: dei primi 7 sport seguiti in Italia, gli altri 6 hanno aumentato il numero di praticanti, e poi vinciamo le medaglie nel nuoto, le vinciamo, certo, nell'atletica leggera, eccetera eccetera. L'unico sport che ha perso praticanti è il calcio.
0: Sarà, hai detto tutto, ma tanto è vero che poi le statistiche dicono che mentre all'estero i calciatori indigeni aumentano, noi continuiamo invece, in questo caso non lo so, vabbè, non voglio utilizzare un termine attualmente che io non accetto, però molto molto gettonato. Usciamo da questo impasse. Gigi, ti invito a leggere il fuoriclasse Enrico Mazza, che vi spiega tutto cifra per cifra, perché qui le cose si fanno così, numeri alla mano, non bla bla. Un applauso a Roberto Belingheri e un applauso anche ad Enrico Mazza, che sarà ospite nei prossimi giorni. 15 minuti sono volati, caro Gigi, però, e dove sarai
1: come
0: nei prossimi giorni? Dove sarai nei prossimi
1: giorni? Vado 2 o 3 giorni a prendere un po' di fresco nella foresta umbro-casentinese, che è un bellissimo posto, e a camminare un po', mettermi un po' in forma. E dopodiché
0: ma riceve il telefono, perché poi io ti chiamerò domenica sera per commentare.
1: No, ma sono già tornato domenica.
0: Ah, perfetto, allora noi ci sentiamo domenica sera.
1: Alla prima di campionato, quando finalmente il calcio conta, io sarò lì.
0: E io ti ringrazio di cuore.
1: Andrò a un bar qua a Sant'Arcangelo a vedere la partita, perché ormai sono diventato famoso. Sant'Arcangelo, peraltro, devi sapere che il segretario generale dell'Atalanta è di qui, abita a 100 metri da casa mia. E il Sant'Arcangelo Calcio, grazie anche a Marco Semprini, che è appunto il segretario generale dell'Atalanta, credo anche grazie a lui, ha fatto un gemellaggio con l'Atalanta. Quindi qua siamo in partis fidelibus, come si direbbe.
0: Salutami tutta la tua splendida famiglia, ti auguro a loro una buona vacanza, ci sentiamo presto, grazie Gigi.
1: Un abbraccio a te, a tutti gli ascoltatori e i telespettatori.
0: Grazie mille a Gigi Riva, domenica torna la gara dei bar. ci sono le indicazioni dove inviare i pronostici e poi riprende anche Fubal, per cui per coloro che si vogliono divertire c'è spazio all'interno naturalmente del nostro gruppo Sesab. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli, grazie a voi, buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta
3: Play Today. Nuovi suoni. Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Alta Play Yesterday.

Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il

0: vecchio bagno. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Radio Alta.
5: Alta Play.
2: Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
9: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La casa circondariale con numeri da record, si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'Osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Dunque, in una cella anche in 6 le tensioni sono all'ordine del giorno, anche più di un allarme al giorno. Sentiamo la testimonianza di un ex detenuto.
2: 20 ore su 24 si è chiusi in cella. Se una persona sta in piedi, le altre due devono per forza stare o a letto o sedute su uno sgabello. Per cui è dura. Io dico sempre che bisogna ammazzare il tempo, altrimenti il tempo ammazza te. Quando si dice che una persona è in carcere, si dice è al fresco, perché effettivamente in carcere 9 mesi su 12 fa veramente freddo e si dorme su materassi di spugna, completamente pieni di umidità, dorme anche vestiti con 3-4 coperte, anche perché c'è la regola non scritta che le finestre vadano sempre aperte per il ricambio dell'aria. L'altro grosso problema è il caldo. Per 3 mesi l'anno si soffoca letteralmente in cella, e chi può permetterselo si compra un piccolo ventilatore a corrente, che diventa comunque inevitabilmente anche quello oggetto di scontro, e diventa anche difficile uscire all'aria, perché l'aria sono cubicoli di cemento e in cui si cammina sull'asfalto, per cui diciamo il caldo fa da detonatore a tutti quei malumori, a tutti quei malesseri. Il sovraffollamento è indubbiamente il male peggiore, la causa principale di tutto ciò che di brutto può avvenire in un carcere. In una cella di 2 sia in 3, in una cella di 4 sia in 6, in una cella di 6 sia in 9. Quindi già condividere gli spazi è impossibile. Utilizzare il bagno, a volte si litiga anche solo per poter utilizzare il bagno. Il sovraffollamento lo si vede in ogni istante della giornata, dalla mancanza di frutta o pane la mattina alla impossibilità di trovare magari il telefono libero per chiamare i propri cari, all'impossibilità di poter accedere magari a un corso, a scuola, alla mancanza di guardie. E io ricordo nel periodo in cui sono stato io c'erano dei giorni in cui le guardie suonavano l'allarme anche 6-7 volte al giorno. Qualsiasi cosa, qualsiasi fastidio si tramuta inevitabilmente in uno scontro verbale, poi fisico, e a volte addirittura in una rivolta. Nel periodo in cui sono stato io era all'ordine del giorno che qualcuno incendiasse dei materassi o cercasse di evadere, e questo stato di allarme crea ovviamente una chiusura, per cui genera ulteriori malumori, ulteriori tensioni.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Maxi formato extra risparmio solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
2: Il viaggio negli anni 90.

Gianna Nannini sorprende con America Inc., featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Un pomeriggio da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
5: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
4: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 6.1.
6: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000 tra turisti e lavoratori sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
1: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La casa circondariale con numeri da record, si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'Osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Parliamo del prezzo delle stanze singole in affitto sul territorio bergamasco, costi che sono in aumento di quasi l'8%, anzi di più dell'8% in un anno. Sempre più richieste e allo stesso tempo sempre più costose, si riassume così la paralisi del mercato delle stanze singole a Bergamo, proprio mentre il nuovo anno accademico è ormai alle porte. Nel capoluogo orobico l'affitto mensile registra un incremento dell'8%, passando dai 466 euro dell'anno scorso agli attuali 504. Un rincaro deciso che spinge la città fino alla quinta posizione nazionale, tra le più care per gli studenti fuori sede, facendole scalare ben 6 gradi rispetto all'11° posto di 12 mesi fa. A pesare sull'impennata dei prezzi è la forte stretta sugli alloggi disponibili. L'offerta in città crolla infatti del 27%, e le richieste di studenti e giovani lavoratori continuano a salire del 5%. Si tratta di una traiettoria di lungo periodo confermata dai dati degli ultimi 6 anni, nei quali i canoni complessivi sono aumentati del 20%, passando dai 409 euro mensili del 2020 fino ai picchi registrati nell'ultima rilevazione. La fotografia scattata dal report di immobiliare.it mostra un'Italia che viaggia a velocità opposte. Se a livello nazionale si rileva una flessione media dei prezzi del 6%, spinta dal rallentamento di grandi mercati ormai saturi come Milano o Bologna, Bergamo condivide la spinta al rialzo solo con poche altre piazze. È il caso di Roma, dove i canoni salgono del 7%, o di centri come Pescara, in cima agli aumenti con un balzo del 29%. All'estremo opposto della graduatoria, la stabilità premia invece i poli più accessibili della penisola, con realtà come Chieti, che mantengono i canoni più bassi del paese, fermi a 260 euro mensili. Prende il via la SST Papa Giovanni il programma regionale di screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggiore rischio.
2: La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia.
1: C'è grande fermento nel cuore di Bergamo, dove negli spazi del Balzer Globex diurno in abbandono da troppo tempo sono partiti i preparativi per la nuova gestione. A prendere in mano la location di Piazza Dante saranno Paolo e Francesco Battaglia del gruppo Costez, punto di riferimento dell'intrattenimento e della nightlife tra le province di Bergamo e di Brescia. Il progetto punterà su un format completo che unisce ristorazione, cocktail bar, intrattenimento serale con musica dal vivo. Sebbene il nome definitivo i dettagli del concept restino ancora top secret, l'apertura ufficiale è prevista per l'autunno di quest'anno, con l'obiettivo di trasformare l'area di Piazza Dante in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna e il tempo libero.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
3: Radio Alta, la musica grande.
0: The Play Yesterday, gli anni 80.
9: Alta Play Yesterday.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: baby.
1: Spot, spot.
2: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Un pomeriggio da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
6: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 6.1.
7: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000 tra turisti e lavoratori sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Spot. Spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gino, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Maxi formato extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
1: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: E ciao.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La casa circondariale con numeri da record, si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Parliamo del prezzo delle stanze singole in affitto sul territorio bergamasco, costi che sono in aumento di quasi l'8%, anzi di più dell'8% in un anno. Sempre più richieste e allo stesso tempo sempre più costose, si riassume così la paralisi del mercato delle stanze singole a Bergamo, proprio mentre il nuovo anno accademico è ormai alle porte. Nel capoluogo orobico l'affitto mensile registra un incremento dell'8%, passando dai 466 euro dell'anno scorso agli attuali 504. Un rincaro deciso che spinge la città fino alla quinta posizione nazionale, tra le più care per gli studenti fuori sede, facendole scalare ben 6 gradini rispetto all'11° posto di 12 mesi fa. A pesare sull'impennata dei prezzi è la forte stretta sugli alloggi disponibili. L'offerta in città crolla infatti del 27%, mentre le richieste di studenti e giovani lavoratori continuano a salire del 5%. Si tratta di una traiettoria di lungo periodo confermata dai dati degli ultimi 6 anni, nei quali i canoni complessivi sono aumentati del 20%, passando dai 409 euro mensili del 2020 fino ai picchi registrati nell'ultima rilevazione. La fotografia scattata dal report di immobiliare.it mostra un'Italia che viaggia a velocità opposte. Se a livello nazionale si rileva una flessione media dei prezzi del 6%, spinta dal rallentamento di grandi mercati ormai saturi come Milano o Bologna, Bergamo condivide la spinta al rialzo solo con poche altre piazze. È il caso di Roma, dove i canoni salgono del 7%, o di centri come Pescara, in cima agli aumenti con un balzo del 29%. All'estremo opposto della graduatoria, la stabilità premia invece i poli più accessibili della penisola, con realtà come Chieti, che mantengono i canoni più bassi del paese, fermi a 260 euro mensili. Prende il via la SST Papa Giovanni, il programma regionale di screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggiore rischio.
2: La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata, in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia.
1: Poco meno di un migliaio di tifosi ha riempito il centro Bortolotti di Zingonia per caricare l'Atalanta in vista della prima partita ufficiale della stagione in programma giovedì sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo contro gli israeliani del Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. L'allenamento nel tardo pomeriggio di ieri, diretto dall'allenatore Maurizio Sarri, si è infatti tenuto a porte aperte per il pubblico per volere della dirigenza presente a bordo campo con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Subito presente sul terreno di gioco l'ultimo acquisto dell'Atalanta, il 24enne difensore danese Christensen. A margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo Giuntoli ha fatto il punto sul calciomercato nerazzurro 2 settimane dalla chiusura. Sentiamo le sue parole.
3: C'è stata una roba molto repentina dovuta al fatto che Gin City ci ha chiesto ripetutamente di andare. Non potevamo, come ho già detto, non accontentarlo con tutto quello che ha fatto per questo club e quello che ha rappresentato. Abbiamo investito su un ragazzo molto giovane, 11 anni in meno, pensiamo che possa fare molto bene, anche perché comunque noi pensiamo che quando un calciatore gioca tanto a tre, gioca uomo, stimola la tattica individuale. Dopo abbiamo un grande maestro come Sarri che sicuramente riuscirà, come gli altri ragazzi dell'Atalanta, a metterlo nella condizione migliore per poter giocare anche a 4. Questa è stata la nostra intenzione. Per aprire un cappello sul futuro, visto che manca poco alla fine del mercato, vogliamo essere reattivi come siamo stati fino adesso, attenti ad ogni situazione che possa capitare, corretta, perché vogliamo cominciare un percorso e vogliamo farlo nel migliore dei modi, anche se pensiamo che il lavoro venga fatto, il lavoro vero venga fatto durante la settimana dall'allenatore e dallo staff molto bene. Pensiamo che ci voglia ancora del tempo per mettere a posto un po' di cose, anche se siamo molto contenti di come sta andando, e chiediamo tempo e pazienza al nostro pubblico e al nostro popolo.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Carica ragazzi, questo era lo striscione esposto a Zingonia, allenamento a porte aperte, qualcuno ha detto è stato un piacere, eccolo qua che la regia tempestivamente, Maurizio Corriga e Claudio Castelli lo stanno proponendo, a porte aperte verso la Poel e verso anche il primo appuntamento con il campionato domenica sera. Gigi Riva, il nostro scrittore, giornalista, dal suo eremo privilegiato di Sant'Arcangelo di Romagna. Innanzitutto benvenuto Gigi. Un saluto.
8: Ben trovato e buona continuazione a tutti. E già che ci sono in vista di Sant'Alessandro, buona festa e buona Atalanta.
7: Io poi non ho nemmeno salutato i nostri cari radio telespettatori, coloro che ci seguono anche dalle frequenze di Radio Alta. Però mi è piaciuto iniziare con questa foto che trovate sia sull'Eco di Bergamo sia all'interno del sito ecodibergamo.it. Carica ragazzi, tu sei uno scrittore, Gigi, affermato, conosciuto in tutto il mondo.
8: Adesso non esageriamo.
7: Dai, mi sono allargato un po', sarà l'atmosfera ferragostana. Cosa può significare per te?
8: Ma sai, significa c'è una grande attesa, no? Forse superiore a quella degli altri anni, perché negli altri anni sapevamo cosa trovarci, persino l'anno scorso, se vuoi, anche se se n'era andato il gas, c'era una sorta di continuità almeno nelle idee di gioco, dicevamo che era arrivato, diciamo così, un suo allievo, mentre quest'anno c'è l'incognita che porta a tutte le rivoluzioni. Allora, va bene, sprecare la parola rivoluzione per il calcio forse è addirittura eccessivo, ma per intenderci, qui c'è una rivoluzione nel modo di giocare sicuramente, e quindi come tutte le rivoluzioni portano in sé l'attesa, siamo all'alba di qualcosa di nuovo e dobbiamo capire se dopo l'alba spunta un bel sole piuttosto che arriva una grandine, eccetera eccetera.
7: Anche vediamo perché... intanto Antonio Percassi che va a ricevere gli applausi dei mille tifosi presenti, con Luca Percassi, con Giuntoli, eccetera eccetera. Però quest'oggi a pagina 38 dell'Eco di Bergamo Luca Bonzanni ha intervistato Gigi, l'ultimo acquisto a Tarantino,
8: sì,
7: vale a dire questo granatiere danese Christensen. Atalanta un grande club, l'ho scelta anche per Sarri. Io credo che il titolo sia veramente molto molto azzeccato, che voglio ripetere anche a coloro che stanno pranzando in questo momento, buon appetito. Atalanta un grande club, l'ho scelta anche per Sarri. Non ti sfuggono questi due concetti, Gigi, credo?
8: No, non mi sfuggono. Il primo, diciamo così, che è una sorta di atto dovuto, nel senso che ci piaccia o no, noi siamo diventati un grande club. Frequentiamo regolarmente l'Europa, anche se quest'anno sarà un'Europa minore, siamo costantemente in cima alla classifica del campionato, sempre in coloro che giocano per l'Europa da 10 anni. Il club è solido, il club sono 10 anni che fa plusvalenze, che ha i bilanci, che ha i conti in attivo, ha potenziato Zingonia. Certo, l'Atalanta è un grande club. Ecco, sulla seconda riga sono un po' meno entusiasta di te, perché ci mancava pure che dicesse che non è venuto per Sarri, voglio dire, no? Mi sembra, diciamo così, un atto dovuto nei confronti dell'allenatore che lo dovrà guidare. Dopodiché è evidente che, trattandosi di Sarri, che è uno che ha vinto, che si è procurato una meritatissima fama di allenatore che sa far giocare bene le squadre, che ha ottenuto dei successi molto importanti, è un omaggio, mi sarebbe stupito il contrario, e prendiamolo per quello che è.
7: Mentre
8: la prima riga è una certificazione di uno status.
7: Assolutamente. Se n'è andato invece Jim City, grazie, no, di cuore. C'è il saluto, arriva a un difensore e se ne va questo calciatore che per 10 anni ci ha deliziato.
8: Ma come si può non amare Jimmy? Cioè, è stato, guarda, bravo. Per me è stato persino, dico una cosa che sembra un'iperbole, ma ci credo, per me è stato persino più di De Ron l'emblema del decennio. Perché è uno che è partito in sordina, ce l'avevano regalato come se fosse un pacco di cui sbarazzarsi, in aggiunta a Freuler, vi ricordate, è arrivato, l'abbiamo mandato a fare gavetta al Benevento e poi l'avevamo mandato all'Avellino, mi pare, insomma. E questo qui, questo ragazzo che arrivava con due piedi che erano due ferri da stiro, che sembrava inadatto persino alla Serie B italiana, è riuscito con il lavoro, con la dedizione, con la voglia a diventare il capitano che ha alzato l'Europa League, no? Quindi questa è una parabola letteraria. Jim City non è un calciatore, è un personaggio di un libro.
7: Scriverai qualcosa su di lui, hai scritto su Guccini recentemente, perché poi la regia ti segue sì, all'interno anche dei quotidiani o del quotidiano dove tra l'altro tu collabori domani, e ci regala questo, cioè il tuo ultimo contributo. Guccini, l'etica, sì, e la coerenza. Ecco, io lo dico, se volete andare a leggere Gigi Riva sul quotidiano domani, oppure ovviamente online. Per cui da Jim City a Francesco Guccini, sì, due personaggi.
8: Sì, ho ripreso un'intervista che gli ho fatto 6 anni fa. Proprio perché siccome tutti tiravano per la giacchetta sto enorme cantautore, io in quell'intervista lui precisava bene con chi stava politicamente, no? Al di là di tutto quello, perché ormai, certo, quando muore qualcuno le morti sono diventano sempre un pretesto per tirare la giacchetta della persona che è morta alla propria parte politica. Ecco, ho messo dei puntini sulle i, chi vuole va a vedersi.
7: Va bene, andate a recuperare questo articolo. Intanto il DS Giuntoli, perché poi l'argomento, io delle volte non capisco, tu lì a Sant'Arcangelo, nella splendida Sant'Arcangelo, vai ad acquistare qualsiasi cosa anche se non ne hai la necessità, perché sembra quasi bulimico una parte del tifo atalantino, bisogna acquistare a tutti i costi.
8: Ma no, cioè lì si scontrano evidentemente due ragioni, no? Cioè, la ragione ovviamente quella prevalente è quella che poi alla fine è giusto che vinca, che è quella della società, che deve valutare per bene come spendere i suoi soldi, anche perché il mercato quest'anno ancora più che in altre stagioni è impazzito. E dopodiché c'è il cuore del tifoso che vorrebbe sempre di più, cioè, e dopodiché ognuno, diciamo così, che è un gioco delle parti, no? È evidente che mancano due giocatori a questa rosa, è evidente che manca un attaccante e qualcuno che gioca sulla fascia e che sia capace di saltare l'uomo. Lo sappiamo, ma il problema è che lo sanno molto meglio di noi coloro che si occupano di queste cose. Quindi, come si dice a Milano, o felé fa il tomeste. Cioè,
7: vabbè, mi hai fatto sorridere, però sai che al tempo dei social, sì, alcuni concetti poi sono bellissimi, poi andremo a recuperarli, perché l'incipit è: io di calcio non me ne intendo, però vorrei dare un'indicazione, non capisco questo. Cioè Giuntoli ha detto: stiamo attenti a ogni situazione, cioè non è l'ultimo arrivato, ecco, che la regia tempestivamente sta proponendo l'articolo, lo vediamo meglio se volete.
8: No, è ovvio, cioè offerei fatto me stesso, cioè è chiaro che il mercato lo deve fare chi è capace di farlo, e i tifosi fanno il loro mestiere di tifosi che pungolano per dire dai, portateci qualche calciatore forte, cioè, è evidente, cioè il tifoso vorrebbe Messi, quello di 10 anni fa, voglio dire, no, cioè vorrebbe
7: Ronaldo, no, Messi e Ronaldo insieme.
8: Olise, visto uno che si è fatto anche del male, cioè è chiaro. Dopodiché è evidente che sì, i conti si fanno alla fine. È evidente che noi quest'anno dobbiamo avere pazienza.
7: Pazienza l'ha detto anche Cesare Zapperi, un po' lo slogan. Voi giornalisti sì, siete così, pazienza.
8: No, la pazienza che si deve a una. L'ho detto, le rivoluzioni poi portano, le rivoluzioni si fanno in un minuto, e dopodiché bisogna avere pazienza. Io sono abbastanza stupito che. Guarda, ti dico la verità, io non amo il calcio d'agosto. Sono sempre stupito quando si riescono a fare delle conclusioni affrettate rispetto a partite che hanno pochissimo senso. Sì, potrai trarre delle indicazioni, ma. Il calcio d'agosto è di perciò bugiardo, cioè, se tu lo paragoni alla vita di una persona, il calcio d'agosto è come l'adolescenza, poi l'adolescenza è la stagione.
7: Poi tutto cambia,
8: Sì, perché poi tutto cambia, perché poi quando si fa sul serio ci sono le squadre che hanno avuto bisogno di maturare, ci sono quelle che hanno innestato delle persone nuove, cioè il calcio di settembre, ottobre, novembre è completamente diverso da questo.
7: Ecco, mi rincuora, anzi due tifosi, Omar Gentile e un collega, Andrea Iannotta, che saluto con tanto affetto. Oh, loro sono tifosi della Vecchia Signora, conosci questa squadra di Torino?
8: Non mi piace.
7: Va bene, però loro mi scrivono e li ringrazio.
8: Glielo perdoniamo?
7: No, loro mi dicono: ma pensate che la squadra più blasonata in Italia, che aveva Zoff e Buffon tra i pali, cioè cito due miti se vogliamo del calcio italiano, si è ridotta ad acquistare ieri pomeriggio in prestito tal Vicario. Cioè confrontiamo anche la nostra realtà con le altre del calcio italiano, credo, anche perché poi Gigi ci sono dei conti economici che vanno rispettati, lo scrive anche Enrico Mazza, l'ha ripreso Roberto Belingheri, questo è l'articolo che trovate all'interno di Corner. Insomma, io certi mugugni francamente non li capisco, cioè
8: diamogli tempo, hai ragione, cioè, allora intanto però voglio dire una cosa: Vicario non è un cattivo portiere, attenzione, ha fatto il portiere al Tottenham, ha fatto anche piuttosto bene
7: voglio dire, il campionato inizia quando? Venerdì, sabato?
8: Sì, l'hanno dovuto prendere adesso perché
7: lo so, potevano prenderlo anche domenica pomeriggio.
8: Cioè, no, ma ce ne sono 8 che gli hanno detto di no, cioè alla Juventus, capisci? Quindi no, ma perché allora noi dobbiamo abituarci a dirci una cosa: il venire nel campionato italiano, mentre un tempo era l'apice di una carriera, no? Vado a giocare in Italia, era il sogno di tutti i calciatori. Oggi veniamo a, se va bene, terzi, quarti forse, no?
7: Bravo.
8: Perché prima uno vuole andare in Inghilterra, poi vuole andare in Spagna, poi non so se vuole andare in Germania piuttosto che da noi, e da ultimo va in Francia, anzi la Francia la mette per prima, se magari lo prende il PSG, ma insomma in altri casi no. Quindi noi dobbiamo abituarci al fatto di sapere che o ci ricostruiamo come calcio, come immagine, come tutto, oppure, guarda, stamattina leggevo una statistica, perché non solo le nostre squadre sono indebitate, a parte l'Atalanta, e lì noi da questo punto di vista abbiamo vinto 10 scudetti negli ultimi 10 anni, no? Le squadre sono indebitate e c'è un numero di praticanti che scema di giorno in giorno. Guarda, stanno crescendo tutti gli sport. Ho letto una statistica stamattina: dei primi sette sport seguiti in Italia, gli altri 6 hanno aumentato il numero di praticanti, e poi vinciamo le medaglie nel nuoto, le vinciamo, certo, nell'atletica leggera, eccetera, eccetera. L'unico sport che ha perso praticanti è il calcio.
7: Hai detto tutto, ma tanto è vero che poi le statistiche dicono che mentre all'estero i calciatori indigeni aumentano, noi continuiamo invece, in questo caso non lo so, vabbè, non voglio utilizzare un termine attualmente che io non accetto, però molto molto gettonato. Usciamo da questo impasse. Gigi, ti invito a leggere il fuoriclasse Enrico Mazza, che vi spiega tutto cifra per cifra, perché qui le cose si fanno così, numeri alla mano, non bla bla. Un applauso a Roberto Bellingheri e un applauso anche ad Enrico Mazza, che sarà ospite nei prossimi giorni. 15 minuti sono volati, caro Gigi, però. E dove sarai
8: come
7: nei prossimi giorni? Dove sarai
8: nei prossimi giorni? Vado 2 o 3 giorni a prendere un po' di fresco nella foresta umbro-casentinese, che è un bellissimo posto, e a camminare un po', mettermi un po' in forma. E dopodiché
7: ma riceve il telefono, perché poi io ti chiamerò domenica sera per commentare.
8: No, ma sono già tornato domenica.
7: Ah, perfetto, allora noi ci sentiamo domenica sera.
8: Alla prima di campionato, quando finalmente il calcio conta, io sono lì.
7: E io ti ringrazio di cuore,
8: andrò a un bar qua a Sant'Arcangelo a vedere la partita, perché ormai sono diventato famoso. Sant'Arcangelo, peraltro, devi sapere che il segretario generale dell'Atalanta è di qui, abita a 100 metri da casa mia. E il Sant'Arcangelo Calcio, grazie anche a Marco Semprini, che è appunto il segretario generale dell'Atalanta, credo anche grazie a lui, ha fatto un gemellaggio con l'Atalanta, quindi qua siamo in partis fidelibus, come si direbbe.
7: Salutami tutta la tua splendida famiglia, ti auguro a loro una buona vacanza, ci sentiamo presto, grazie Gigi.
8: Un abbraccio a te, a tutti gli ascoltatori e i telespettatori.
7: Grazie mille a Gigi Riva. Domenica torna la gara dei bar, ci sono le indicazioni dove inviare i pronostici, e poi riprende anche Fubal, per cui per coloro che si vogliono divertire c'è spazio all'interno naturalmente del nostro gruppo Sesab. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli, grazie a voi, buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
9: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
10: Lo sai invece chi resta? Conad.
11: Via via.
10: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
9: Lunedì e martedì punti doppi.
10: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
9: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
10: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
9: Conad, tutto agosto con te.
10: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alta.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Today. La musica.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: 90 Play Yesterday. Gli anni 90.
1: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La casa circondariale con numeri da record, si sfiorano le 600 presenze all'interno della struttura carceraria. Il sovraffollamento genera anche tanti momenti di tensione. Non si riescono a rispettare i 3 metri quadri a detenuto. La pressione sulla casa circondariale Don Fausto Resmini di Bergamo si fa sempre più insostenibile. A fronte di una capienza regolamentare di 319 posti, la struttura orobica ospita attualmente 577 detenuti, registrando un tasso di sovraffollamento del 181%. In un contesto così saturo, le tensioni sono all'ordine del giorno. La convivenza forzata in spazi ristretti rende il clima incandescente, dove basta un nulla per far alzare i toni e sfociare in episodi di aggressività. La situazione di Via Gleno rispecchia la grave criticità rilevata dall'Osservatorio di Antigone, secondo cui nel 44% degli istituti monitorati non viene garantito il limite vitale di 3 metri quadrati di spazio calpestabile a persona, parametro minimo stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'estrema carenza di spazio si somma ai disagi legati alle calde temperature estive e alle recenti restrizioni logistiche, come la rimozione dei pozzetti frigoriferi dalle celle e lo svolgimento delle ore d'aria nelle fasce più calde, spingendo molti a rimanere reclusi in ambienti angusti. La gravità dei dati riavvicina la condizione della struttura bergamasca ai picchi storici del 2013, evidenziando una quotidiana compressione della vivibilità e della sicurezza, con ripercussioni pesanti sia sulla dignità dei detenuti sia sul lavoro del personale di polizia penitenziaria. Dunque, in una cella anche in 6 le tensioni sono all'ordine del giorno, anche più di un allarme al giorno. Sentiamo la testimonianza di un ex detenuto.
3: 20 ore su 24 si è chiusi in cella. Se una persona sta in piedi, le altre due devono per forza stare o a letto o sedute su uno sgabello. Per cui è dura. Io dico sempre che bisogna ammazzare il tempo, altrimenti il tempo ammazza te. Quando si dice che una persona è in carcere, si dice è al fresco, perché effettivamente in carcere 9 mesi su 12 fa veramente freddo e si dorme su materassi di spugna, completamente pieni di umidità, dorme anche vestiti con 3-4 coperte, anche perché c'è la regola non scritta che le finestre vadano sempre aperte per il ricambio dell'aria. L'altro grosso problema è il caldo. Per 3 mesi l'anno si soffoca letteralmente in cella, e chi può permetterselo si compra un piccolo ventilatore a corrente, che diventa comunque inevitabilmente anche quello oggetto di scontro, e diventa anche difficile uscire all'aria, perché l'aria sono cubicoli di cemento e in cui si cammina sull'asfalto, per cui diciamo il caldo fa da detonatore a tutti quei malumori, a tutti quei malesseri. Il sovraffollamento è indubbiamente il male peggiore, la causa principale di tutto ciò che di brutto può avvenire in un carcere. In una cella di 2 sia in 3, in una cella di 4 sia in 6, in una cella di 6 sia in 9. Quindi già condividere gli spazi è impossibile. Utilizzare il bagno, a volte si litiga anche solo per poter utilizzare il bagno. Il sovraffollamento lo si vede in ogni istante della giornata, dalla mancanza di frutta o pane la mattina alla impossibilità di trovare magari il telefono libero per chiamare i propri cari, ha impossibilità di poter accedere magari a un corso, a scuola, alla mancanza di guardie. E io ricordo nel periodo in cui sono stato io, c'erano dei giorni in cui le guardie suonavano l'allarme anche 6-7 volte al giorno. Qualsiasi cosa, qualsiasi fastidio si tramuta inevitabilmente in uno scontro verbale, poi fisico e a volte addirittura una rivolta. Nel periodo in cui sono stato io era all'ordine del giorno che qualcuno incendiasse dei materassi o cercasse di evadere. Questo stato di allarme crea ovviamente una chiusura, per cui genera ulteriori malumori, ulteriori tensioni.
2: Parliamo del prezzo delle stanze singole in affitto sul territorio bergamasco, costi che sono in aumento di quasi l'8%, anzi di più dell'8% in un anno.
4: Sempre più richieste e allo stesso tempo sempre più costose, si riassume così la paralisi del mercato delle stanze singole a Bergamo, proprio mentre il nuovo anno accademico è ormai alle porte. Nel capoluogo orobico l'affitto mensile registra un incremento dell'8%, passando dai 466 euro dell'anno scorso agli attuali 504. Un rincaro deciso che spinge la città fino alla quinta posizione nazionale, tra le più care per gli studenti fuori sede, facendole scalare ben 6 gradini rispetto all'11° posto di 12 mesi fa. A pesare sull'impennata dei prezzi è la forte stretta sugli alloggi disponibili. L'offerta in città crolla infatti del 27%, e le richieste di studenti e giovani lavoratori continuano a salire del 5%. Si tratta di una traiettoria di lungo periodo confermata dai dati degli ultimi 6 anni, nei quali i canoni complessivi sono aumentati del 20%, passando dai 409 euro mensili del 2020 fino ai picchi registrati nell'ultima rilevazione. La fotografia scattata dal report di immobiliare.it mostra un'Italia che viaggia a velocità opposte. Se a livello nazionale si rileva una flessione media dei prezzi del 6%, spinta dal rallentamento di grandi mercati ormai saturi come Milano o Bologna, Bergamo condivide la spinta al rialzo solo con poche altre piazze. È il caso di Roma, dove i canoni salgono del 7%, o di centri come Pescara, in cima agli aumenti con un balzo del 29%. All'estremo opposto della graduatoria, la stabilità premia invece i poli più accessibili della penisola, con realtà come Chieti, che mantengono i canoni più bassi del paese, fermi a 260 euro mensili.
2: Prende il via la SST Papa Giovanni, il programma regionale di screening per il tumore del polmone. Si punta alla diagnosi precoce della malattia nelle persone a maggiore rischio.
5: La persona candidata deve avere un'età compresa tra i 55 e i 74 anni, fumare almeno 20 sigarette al giorno o averne fumate altrettante, ma avere smesso da meno di 15 anni, non avere avuto patologie tumorali negli ultimi 5 anni, né soffrire di patologie polmonari, né aver eseguito un attacco del torace negli ultimi 18 mesi. Sono i requisiti di chi volontariamente intende sottoporsi allo screening per il tumore del polmone. L'iniziativa, attiva dal 18 agosto alla SST Papa Giovanni, rientra nel programma regionale che punta all'individuazione della malattia in una fase precoce in persone a rischio, contrastando così una delle principali cause di mortalità per tumore, tenuto conto che al momento in cui viene diagnosticata in circa 8 casi su 10 la malattia è già in fase avanzata. Chi risponde ai requisiti e intendesse entrare a far parte della campagna di screening può rivolgersi ai punti unici di accesso delle case della comunità della SST Papa Giovanni. Il percorso prevede la compilazione di un questionario per verificare la sussistenza dei requisiti. Nel caso questi fossero presenti, la persona sarà avviata a una visita presso il centro antifumo oppure all'esecuzione di un attacco spirale del torace a basso dosaggio, senza mezzo di contrasto, in base ai criteri stabiliti dal protocollo. L'adesione della SST Papa Giovanni al programma di screening arriva sulla scorta della partecipazione della stessa azienda al programma nazionale promosso dal Ministero della Salute per la diagnosi precoce di questa patologia.
2: C'è grande fermento nel cuore di Bergamo, dove negli spazi del Balzer Globex diurno in abbandono da troppo tempo sono partiti i preparativi per la nuova gestione. A prendere in mano la location di Piazza Dante saranno Paolo e Francesco Battaglia del gruppo Costez, punto di riferimento dell'intrattenimento e della nightlife tra le province di Bergamo e di Brescia. Il progetto punterà su un format completo che unisce ristorazione, cocktail bar, intrattenimento serale con musica dal vivo. Sebbene il nome definitivo i dettagli del concept restino ancora top secret, l'apertura ufficiale è prevista per l'autunno di quest'anno, con l'obiettivo di trasformare l'area di Piazza Dante in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna e il tempo libero. Poco meno di un migliaio di tifosi ha riempito il centro Bortolotti di Zingonia per caricare l'Atalanta in vista della prima partita ufficiale della stagione, in programma giovedì sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo contro gli israeliani del Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. L'allenamento nel tardo pomeriggio di ieri, diretto dall'allenatore Maurizio Sarri, si è infatti tenuto a porte aperte per il pubblico per volere della dirigenza presente a bordo campo, con il presidente Antonio Percassi, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Subito presente sul terreno di gioco l'ultimo acquisto dell'Atalanta, il 24enne difensore danese Christensen. A margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore sportivo Giuntoli ha fatto il punto sul calciomercato nerazzurro due settimane dalla chiusura. Sentiamo le sue parole.
6: C'è stata una roba molto repentina dovuta al fatto che Gin City ci ha chiesto ripetutamente di andare. Non potevamo, come ho già detto, non accontentarlo con tutto quello che ha fatto per questo club e quello che ha rappresentato. Abbiamo investito su un ragazzo molto giovane, 11 anni in meno, pensiamo che possa fare molto bene, anche perché comunque noi pensiamo che quando un calciatore gioca tanto a tre, gioca uomo, stimola la tattica individuale. Dopo abbiamo un grande maestro come Sarri, che sicuramente riuscirà, come gli altri ragazzi dell'Atalanta, a metterlo nella condizione migliore per poter giocare anche a 4. Questa è stata la nostra intenzione. Per aprire un cappello sul futuro, visto che manca poco alla fine del mercato, vogliamo essere reattivi come siamo stati fino adesso, attenti ad ogni situazione che possa capitare, corretta, perché vogliamo cominciare un percorso e vogliamo farlo nel migliore dei modi.

0: anche se pensiamo che il lavoro venga fatto, il lavoro vero venga fatto durante la settimana dall'allenatore e dallo staff molto bene. Pensiamo che ci voglia ancora del tempo per mettere a posto un po' di cose, anche se siamo molto contenti di come sta andando, e chiediamo tempo e pazienza al nostro pubblico e al nostro popolo.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
7: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria. Talk about it, talk about it.

Radio Alta. Sono le 19:58.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.